nega jimwade tubone kuneso solo la jimwade tubone kuningi ningi sansi sansa ge sansi uzeda tuli uyanga tuli.

c'ha bisogno lu papà. Oh la la le da la la la la la la le da ni ni ni ni ni ni da ni ni ni ni ni ni da. Oh la la le da la la la la la la le da ni ni ni ni ni ni da ni ni ni ni ni ni da. A cuore vittorie belli e mi va mi si li va e che non davi mu non c'ha bisogno lu papà.